0: anzi spagnescorsi chiedendo dovunque aiuta.
1: E dietro d'Aragona il nostro erbo.
2: E sole per noi.
1: Che c'è provese?
0: Ah, nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

Oh.

Yeah.

mia, la vendetta non teme, non l'aspetta né crudel. Ma sai, il tuo cano del cinghietto va a buia, la mia data.

0: Filò, ardite, orfio, ardite, bellezza. Ardite, orfio, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: orfio.

anne, se in memore la mia clemenza oblia, faccio di te ascoltami, o di un consiglio in

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque...

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restario mo.
0: Sei troppo altiero.

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille mandoble, scusarmi fa,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gnani, ma dissemi dei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa,

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta là un po' sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca se l'agne sentire mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca se l'agne sentire mor. Questo naragno do il tuo cor, casca

0: sentisco?
1: Mi sporco! Aria, gentiluomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Resta! Il!

0: che sì, ma la vita più cara non è.
1: La protesta.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

0: mezzanotte, e là son io, sostate. Ecco ha spento il vostro amor.
1: Oh gioia, un lume!
0: Un lume! No, il danaro, vesti, allora.